0: Dracula!
1: Oh, signor Dracula!
2: Cia cia cia!
3: This is Halloween Hit Radio. The scary, the radio.